0: Dos por uno con DJ Polloe. Dos éxitos, un artista. Globo 101.9.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?